corpo veloce, e sulla soglia io scorgo assalite le guardie, e feritorie e ferite ai gridi, spiccar sento una voce, mora Cesare, mora.

0: paese in mezzo al porto. Miro così in un punto, Curio s'ha perso e Cesare già morto.
1: Cesare morto?
0: Or Cleopatra con 100 armati abeti vola al campo romano e delle trombe ai belli cosi carmi vendetta di